0: mejor alternativa para la comercialización y consignación. Y además, acopiamos tu cereal en las plantas de silos. Combustibles y lubricantes, calidad y confianza siempre a tu disposición. Somos Cooperativa Agropecuaria Darregueira, limitada, nacida para defender los intereses de los productores de la región. Comunícate con nuestra sucursal en Huatraché, 29 23 57 24 56, con Jorge, o 29 23 43 53 17, con Sofía.
1: Agencia 87, Colorado el 14. Siempre te da más. Kiosco, regalos, artesanías. Lo que buscas lo encontrás en Colorado el 14. En Ceballos 545, Huatraché. Todas las quinielas, loto, telequino, brinco, quini 6.
2: Un rayo de luz no vuelve a caer.
1: Somos súper afortunados. Vendimos dos veces el premio mayor del quini 6. Pero más afortunados y agradecidos nos sentimos de tenerte como cliente. Bueno, más que cliente, un amigo. Vení a Colorado el 14 y busca tu fortuna.
3: Celulares Cristian. Servicio técnico en telefonía celular. Venta de equipos nuevos y accesorios. Celulares Cristian. 25 de mayo 151, Darregueira. Móvil 02923 413420.
4: Es el minuto que te escribí. La noche no es para dormir.
5: Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più.